0: Radio 7, twoje number one. Where we go from here?
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso